0: intersezione della marcia di Fanfoli, sì.
1: One Echo, see a 644 Kilo Mike.
2: This is an 80 person, number 644 Kilo Mike 5300 for 4000 direct Sheila.